Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Italia 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile

0: domenica.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto

0: rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: La tua

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

wasabi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e docce

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
8: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
9: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca. Va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri però nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
7: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera è il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Milano e tra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Radio Italia 1.

si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso il traffico rallentato fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine ci occupiamo della diramazione di Moncalieri, sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A dopo e fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
8: La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Avete sentito poco fa nel GR la notizia della scomparsa di Evaristo Beccalosi, la leggenda nerazzurra. Ne parleremo tra pochissimo. Parleremo della storia di un ragazzo che pesava 170 kg e poi per una dieta drastica sbagliata si è rovinato. Insomma, c'è stato un periodo non tanto bello, adesso credo che sia tutto tornato alla normalità, però ragazzi, stiamo parlando di un ragazzino, almeno in adolescenza pesava 170 kg e poi adesso fortunatamente la situazione è tornata alla normalità. Attenzione per tutti coloro che fumano sigarette verso il maxi aumento, chiesta una tassa da 5 euro a pacchetto, poche migliaia di firme, il disegno di legge approderà in Parlamento. E poi parleremo di Robbie Williams che perde un dente e questo incidente lo trasforma in uno show sui social. Tutto questo insieme a tante altre notizie di gossip di televisione. C'è una novità sorprendente nel mondo della TV, sta per arrivare una nuova conduttrice per un programma storico di Canale 5, quindi preparatevi. E poi naturalmente, come sempre, ci sono le vostre scelte musicali, voi protagonisti, al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Francesco Gabbani dalla mia parte, Francesco Gabbani che ritornerà con un nuovo singolo venerdì, uscirà una bella canzone che ho avuto anche modo di ascoltare e secondo me quella canzone potrebbe diventare il tormentone estivo dell'estate 2026, molto probabilmente. Allora sentiamo il messaggio audio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta, buongiorno.
1: Ciao Davide, buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, tutto bene? Grazie.
0: Sono
1: in questi
0: contento.
1: Giorni non sono riuscita a farti le dediche perché ti ho ascoltato, ma non potevo, non ero da sola. Allora Davide, mi faresti ascoltare, tu stai bene Davide?
0: Sì.
1: Non so se te l'ho chiesto.
0: Sì.
1: Scusami.
0: Prego.
1: Mi faresti ascoltare Noemi, scegli tu quella che vuoi.
0: Va bene.
1: Do un bacio grande a tutti, grande grande, e ci sentiamo domani, buon mercoledì.
0: Grazie Fiammetta.
1: Ciao Davide.
0: Sei carinissima, davvero. No, perché veramente si preoccupa dello zio, no? Adesso non fate battute, no, il nonno Pompi, lo zio Pompi. Allora, Noemi e Car Brave con Macumba.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

È sempre bello riascoltare Harry Styles. Allora, tra l'altro c'è una notizia, perché qua ragazzi o si fanno le cose fatte bene o non si fanno, ecco, e loro ne sanno qualcosa. Sto parlando di Harry Styles e Zoe Kravitz, che sarebbero pronti a dirsi di sì e vogliono farlo in grande. La coppia avrebbe in programma ben 2 matrimoni, lo riporta il tabloid Page Six. Stando alle dichiarazioni di una fonte vicina alla famiglia Kravitz, il fidanzamento ufficiale arriva dopo 8 mesi dal primo avvistamento di Harry e Zoe a braccetto per le strade di Roma, con un diamante all'anulare di lei dal valore di $500,000. Ragazzi, quella è una casa, cioè ti porti al dito lo stesso valore di una casa, e tra l'altro una casa anche molto importante. Comunque sta di fatto che questo è un amore nato da pochissimo, e adesso fonti vicine alla famiglia Kravitz raccontano di un matrimonio, anzi di un doppio matrimonio, tra Harry Styles e Zoe Kravitz. Staremo a vedere.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio, Mezze Verità, e questa è una canzone che ha un testo meraviglioso, bellissimo. Allora, parliamo di una novità, sta girando voce in questi giorni nei corridoi Mediaset dell'arrivo di, molto probabilmente, una nuova conduttrice per l'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Belén Rodríguez, che è attualmente in lizza per condurre l'Isola dei Famosi 2026, edizione completamente rinnovata. La produzione sta valutando la candidatura della showgirl argentina come nuova conduttrice in un momento di ridefinizione editoriale del programma. Se confermata, la sua decisione segnerebbe un passaggio significativo della carriera televisiva della conduttrice, che ha già costruito la sua popolarità in Italia, e con lei potrebbe arrivare come inviato Giuseppe Gioffrè. Ecco, quindi ci sono già dei nomi molto che continuano a ripetersi in tante notizie con fonti diverse. Molto probabilmente la nuova edizione sarà appunto condotta da Belén Rodríguez insieme come inviato in Honduras Giuseppe Gioffrè. Staremo a vedere. Adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e Sito in direzione Milano. Altri rallentamenti per incidente sono presenti fra Corso Regina Margherita e Caselle ancora verso Milano, e si segnala ancora un incidente sulla tangenziale fra Bruere e la Statale 25 in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo traffico intenso fra Caselle e Bruere verso Piacenza e fra Sito e Pianezza verso Aosta. Si segnala un altro incidente sulla A4 Torino-Milano all'ingresso di Rondissone in direzione Torino, mentre sempre in A4 si rallenta per traffico intenso fra Settimo e Falchera verso Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza, per un incidente si viaggia in coda fra Asti Ovest e Villanova in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

The Colors e Elodie con Pensare Male, ma non ci credo, ragazzi. Secondo me c'è un errore, ma non può essere. No, nel senso che allora c'è un compleanno VIP. Io ho visto le foto, ho visto anche le foto, quelle che non vengono pubblicate, no? Quelle ufficiali di questo attore. Sembra un cinquantenne, dai, sì, un cinquantenne, sì. Però in realtà oggi compie 65 anni. Sto parlando di George Clooney, no, non ci credo, 65 anni, portati benissimo. Allora, compie 65 anni, confermandosi una delle figure più iconiche del cinema contemporaneo, scrivono sul TGcom 24, lo ricordiamo, attore, regista, produttore e attivista, Clooney ha costruito nel tempo una carriera solida e trasversale, diventando un punto di riferimento non solo per Hollywood, ma anche per il suo impegno civile e politico, e oggi compie 65 anni, in questo caso possiamo dirlo, non sbagliamo, portati decisamente molto molto bene. Guarda, allora, quella è una foto, sì, è vero, tra virgolette istituzionale, però se lo guardiamo, ragazzi, non sembra un 65enne, dimostra 50 anni al massimo. È una...

0: Vernice, solo un brivido, lo stesso brivido che mi è venuto guardando la copertina, non di questo singolo, perché questo brano era contenuto nella compilation Festival Bar 95 e c'era l'immagine della copertina del doppio CD, che mi ricordo molto molto bene, del 1995. Quanti anni sono passati davvero. Allora, tra poco invece parleremo di una notizia curiosa, non fa parte appunto del mondo del gossip, dei VIP, ma è una notizia che secondo me farà piacere sicuramente a molti Italia Unici.
1: Radio Italia 1.
2: Allora, stavo pensando

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. A proposito di Superstar, lo sapete, Lodi ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 3 maggio, ha compiuto 36 anni, ma non vi abbiamo detto che lo ha fatto. Ha festeggiato il compleanno, sì, insieme a Francesca Nureddini, ovvio, ormai fanno coppia fissa, ecco, in un locale al ristorante The Club di Casa Cipriani, quello di fronte ai giardini Indro Montanelli a Milano. E non sapete che la torta che è stata praticamente utilizzata per festeggiare il suo compleanno, cioè la sua magnata, praticamente è costata 180 euro. È una torta scenografica vanilla cake ricoperta di meringhe scultura a forma di fiamme, ormai considerata il simbolo del locale, composta da diversi strati di pan di Spagna e crema diplomatica alla vaniglia, riconoscibile grazie appunto a queste meringhe fiammeggianti, coperta poi di cannella. Insomma, una torta che nella versione intera costa 180 euro, mentre a fetta singola viene venduta a 20 euro, ed è un simbolo del locale. Quindi una bella torta, oltre ad essere buona, anche molto scenografica, no? Ci sono queste meringhe a forma di fiamma, insomma, e poi questa crema diplomatica alla vaniglia. Ragazzi, mi è venuta voglia di torta. Arriva Eddie Brock con Non è mica te.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.

Mentale con Aranciata e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. E c'è questa notizia su Elisabetta Gregoraci che dice addio alla sua diva e lo fa con parole a dir poco struggenti sui social. La showgirl ha raccontato la perdita della sua cagnolina, una Yorkshire Terrier che l'ha accompagnata per 17 lunghi anni, un pezzo di vita condiviso che si chiude con un post lungo su Instagram carico di ricordi. Diva, 17 anni insieme, ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe, e da quel momento non ci siamo più lasciate. Ecco, sono queste le parole che usa Elisabetta Gregoraci per ricordare la sua cagnolina.

0: brani che quest'estate ascolteremo. Fra De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, e tra poco parleremo di cosa è capitato a Robbie Williams. Nulla di grave, però in maniera molto divertente ha parlato di un inconveniente che è accaduto prima di andare a letto.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Robbie Williams con Angels. A proposito di Robbie Williams, allora, se qualcuno pensa che lavarsi i denti sia un'attività priva di rischi, probabilmente non ha avuto la stessa disavventura capitata a Robbie Williams. Però lui ci ha scherzato su, insomma, è diventata una gag social che in pochi minuti addirittura è diventata virale. La pop star britannica ha raccontato su Instagram un piccolo incidente tanto improbabile quanto esilarante, cioè perdere mezzo dente semplicemente mentre si stava lavando i denti. Tutto è cominciato con la routine serale prima di andare a dormire, ma qualcosa cambia. Ha detto: la mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo angolino, racconta Williams. E poi una scoperta inizialmente quasi affascinante, finché la realtà non si è presentata con un sorriso sdentato. Cioè, praticamente giocando con la lingua mentre si lavava i denti è saltato un pezzo dei denti, appunto, di Robbie Williams. Allora, praticamente è riuscito poi a ritornare sui social, questa volta però con un canino finto, trasformando il piccolo disastro in una gag visiva perfetta. Insomma, ci ha scherzato su, però a volte capita, no? Soprattutto se i denti sono stati ad un certo punto rivisitati, ricostruiti, sapete, no, che vanno di moda anche le faccette. Insomma, in questo caso è saltato via un pezzo del dente, appunto, di Robbie Williams. E meno male che ci ha scherzato sopra.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: mattina abbiamo sentito anche durante il GR la triste notizia della scomparsa di Evaristo Beccalosi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio del 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica poliambulanza Brescia, dove Beccalosi era ricoverato. Adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuscè e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, avete sentito stamattina la notizia sul costo delle sigarette verso il maxi aumento. È stata chiesta una tassa da 5 euro a pacchetto, poche migliaia di firme, il disegno di legge approderà in Parlamento, il profitto extra dalle sigarette andrà alle cure oncologiche e arriva una nuova tendenza, al posto della sigaretta una mela rossa. Allora, una mela rossa esibita come un accessorio di scena. Nelle ultime settimane Ben Affleck è stato fotografato così, con il frutto stretto tra i denti o addentato a metà, trasformando un'abitudine quotidiana in un piccolo manifesto pop. Hollywood osserva, i social imitano e il gesto diventa improvvisamente un trend. E si chiama Apple Technique, è la nuova scorciatoia glam per dire addio al fumo, ma funziona davvero. E naturalmente in molti dicono che sia l'ennesima trovata per pubblicizzare quello che è un prodotto. Comunque ancora non sappiamo se è così. Comunque la forza di questa tendenza sta tutta nella sua estetica accessibile e replicabile, scusate. Nessun device futuristico, nessun ritiro detox in Costa Rica, solo una comunissima mela per sostituire la sigaretta con qualcosa che occupi le mani e la bocca, spezzando così l'automatismo del gesto. Insomma, al posto di tenere una sigaretta tra le mani, tra le dita, si utilizza appunto una mela rossa da mangiare, ovviamente, mentre in molti pensano che in realtà invece questo gesto sia per promuovere qualcos'altro.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, potrebbe entrare nel Guinness World Record il cane più vecchio del mondo. Allora, sulle montagne francesi c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Allora, il giornale principale francese ha deciso di pubblicare questa notizia e ha deciso anche di contattare il Guinness World Record per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Quindi, ripeto, molto probabilmente è il cane più anziano del mondo con più di 30 anni, soprattutto per la sua razza, che solitamente vive un po' meno, molto meno, e quindi praticamente potrebbe essere davvero un record per questo cagnolino.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: La nuova canzone di Gaia si intitola Bossa Nostra e tra poco, nella terza ora, parleremo anche della classifica dei 10 uomini più ricchi del mondo.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:02.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte. Il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
7: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi, dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
6: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners, che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile, subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Yannick Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Arrivata alla classifica degli uomini più ricchi del mondo e al primo posto c'è e domina la classifica l'uomo più ricco, che rimane ancora una volta Elon Musk, che però a maggio del 2026 ha visto ridursi il suo patrimonio, sceso a 782 miliardi di dollari. No, avete capito bene, cioè qui parlano che è sceso, ma rimane comunque sempre una cifra, ragazzi. Allora, non lo so, si parla di 782 miliardi, non milioni, miliardi di dollari, dopo un calo di circa 35 miliardi nell'ultimo mese. Poi alle sue spalle si conferma Larry Page, che entra nel ristretto club dei 300 miliardi, mentre al terzo posto sale Sergey Brin, che supera Bezos in una classifica sempre più dinamica e influenzata dalle oscillazioni dei mercati finanziari globali. Ma stiamo parlando di cifre pazzesche. Allora, si parla esattamente di cifre che vanno dai 260 miliardi di dollari appunto ai 782 miliardi di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo.
1: Radio Italia 1.

0: periodo per un artista italiano, stiamo parlando di Emischilla, l'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, uno degli artisti più carismatici della scena rap, uno show che racconta la sua storia dagli esordi e poi le nuove canzoni dell'ultimo album. Oltre alle tappe italiane, lo ricordiamo, sarà anche a Barcellona, Parigi e Londra.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Pinguini tattici nucleari con Amaro, e parliamo di Kate Middleton, la principessa del Galles. Ha scelto l'Italia per ricominciare. Sarà a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio, la prima uscita pubblica internazionale della moglie del principe William dopo le cure che l'hanno tenuta lontana dalla scena pubblica. Lo ha annunciato Kensington Palace, sottolineando l'entusiasmo della duchessa per un viaggio che ha il sapore di una rinascita personale e di un rilancio istituzionale. E quindi sarà in Italia il 13 e 14 maggio e sarà la sua prima uscita pubblica internazionale.

0: Francesco Gabbani dalla mia parte. Come già detto, venerdì uscirà il nuovo singolo che gli esperti musicali dicono potrebbe tranquillamente diventare il tormentone dell'estate 2026.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero.
1: Allora, nel corso della mattinata abbiamo cercato di trovare conferme alla notizia che vi abbiamo dato su una notizia che parla di televisione, sulla probabile conduzione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi da parte di Belén Rodríguez. Allora, attualmente sono voci che stanno circolando e molto probabilmente, visto che sono fonti vicine alla showgirl, è probabile che vedremo appunto Belén Rodríguez condurre l'appuntamento con l'Isola dei Famosi.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Blanco con Elisa, ricordi? Allora, avremo sicuramente modo domani di parlare di una notizia di gossip importante. È una bella notizia, stiamo aspettando la conferma. E quindi, visto che avevamo già detto che sarà un anno ricco di matrimoni, di belle notizie, speriamo che appunto sia confermata, così domani vi diremo questa bella notizia.
1: Radio Italia 1.

0: domani parleremo anche di Angelina Jolie che mette in vendita la sua casa, la sua villa, niente male, devo dire, abbiamo visto le foto e insomma parleremo di questo e poi parleremo di questa bella notizia che se confermata, ragazzi, farà parlare di sé. Comunque io vi auguro uno splendido mercoledì, ci risentiremo come già detto domani dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio.
1: Radio Italia 1.

Quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba Roma. Ma arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, e siamo arrivati all'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme dalle 12 alle 13. Oggi particolarmente felice in questo mercoledì 6 maggio perché ci sarà un'intervista che mi sta molto a cuore di Kamà, una artista meravigliosa. Non voglio spoilerare altro, intorno alle 12:20 sintonizzatevi perché appunto così sentiremo parlare proprio Kamà di questo ultimo suo progetto bellissimo. Adesso continuiamo con la musica di Radio Italia 1. Arriva Saif, Tu mi piaci tanto. La tua

0: Allora, prima dell'intervista che vi ho preannunciato prima, ovviamente per la rubrica delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, vi porto a Singapore. Singapore, in cui uno studente francese di 18 anni ha appena scoperto a sue spese che le regole sull'igiene e il decoro pubblico non sono uno scherzo. Allora, a marzo 2026, quindi recentissimo, mentre si trovava in un centro commerciale, il ragazzo ha deciso di girare questo video per i social, cosa che fanno molti. Ha estratto una cannuccia da un distributore pubblico di succo d'arancia e fino qui tutto bene, però l'ha leccata e l'ha rimessa al suo posto ridendo davanti alla telecamera. Il video è diventato virale in pochissimo tempo, ma invece di fargli guadagnare followers gli ha fatto guadagnare un mandato di arresto. Quindi la polizia di Singapore ha rintracciato e formalmente incriminato il ragazzo, le accuse disturbo della quiete pubblica e danneggiamento di beni. Secondo le rigidissime leggi locali, poi il ragazzo rischia ora fino a 2 anni di carcere, addirittura per una multa salatissima, perché le autorità hanno stabilito che era pienamente consapevole del disagio e del rischio igienico che stava causando. Il danno non è stato solo d'immagine, l'azienda proprietaria del distributore ha dovuto disinfettare l'intero macchinario, giustamente, buttare via oltre 500 cannucce per motivi di sicurezza sanitaria, modificando persino il sistema di erogazione per il futuro. Singapore è famosa in tutto il mondo per la sua tolleranza zero, lì si rischiano multe astronomiche anche solo per masticare un chewing gum per strada o non tirare l'acqua del bagno pubblico, e di certo non perdonano chi cerca di, insomma, di prendere visualizzazioni sputando sulle norme sanitarie. Allora, beh, ci sarebbe da disquisire, adesso non so se il carcere sia consono, ovviamente, però sicuramente una punizione più che pertinente, perché insomma questi gesti non vanno fatti. Allora, adesso andiamo in pubblicità e tra poco l'intervista con Camà. Rimanete su Radio Italia 1.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: gli stadio con Un giorno mi dirai, e siamo arrivati a quel momento lì che vi ho detto che mi stava molto a cuore. Quest'artista l'ho già intervistata, ci siamo trovate entrambe molto bene, abbiamo subito capito insomma che ci univa un certo discorso. La sua arte non si può che amare, e lei è Kamà. Benvenuta.
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie di essere qui, e questa volta ci siamo incontrate dal vivo, quindi yay, abbiamo potuto darci questo abbraccio, quindi sì, sicuramente averti qui davanti è un valore aggiunto, e ti ringrazio grazie molto per esserci. Oggi parliamo di questo nuovo lavoro proprio in uscita, che poi dopo l'intervista andremo ad ascoltare tutti insieme. Fearless. Ok, yes, dai, ce l'ho detta, come lo dici tu non si può auspicare, però dai, ci ho provato, abbiamo studiato un
1: it
0: po'
1: did
0: per...
1: well.
0: Ok, bene, allora questo Fearless è il punto in cui Occidente, ecco, questo si dice di questo bellissimo lavoro, il punto in cui Occidente e Oriente si incontrano, proprio come un Tao, sì, ecco, per dare anche un'immagine sì al nostro pubblico, uno spazio in cui le tue radici si fondono, si dissolvono in qualcosa di ibrido, no? Di assoluto, di indefinito. E tu non credi nelle etichette, ma credi nella molteplicità. Sì. E io mi fermo qui, perché ovviamente già questo sviscera tutta una serie chiaramente di discorsi importanti. Come nasce e cos'è che ti ha parlato dentro? Perché c'è sempre qualcosa che ci parla, e poi tu tramite la tua arte, ecco, lo plasmi, no? Quello che vuoi dire, quello che vuoi comunicare, ma nasce sicuramente insomma da tue riflessioni, dal tuo percorso di vita, ovviamente.
1: Sì, io sono una grande fan della saggistica di Carl Jung, okay, e c'è un libro in particolare che mi ha cambiato la vita, se si può dire così, ecco, L'inconscio collettivo. E anche qui le saggistiche di lui, quando parla del concetto di ombra.
0: Ecco.
1: Per noi l'ombra è un qualcosa di oscuro, di brutto. Brava. Invece per lui l'ombra è un qualcosa che fa parte di noi, è dentro il nostro inconscio, sono tutte quelle immagini di noi che rifiutiamo di abbracciare, ecco, perché la società in caso non le accetta.
0: Giusto.
1: O perché noi stessi non vogliamo guardarle in faccia, perché vogliamo sempre essere stupendi, meravigliosi,
0: certo, come la società ci chiede, come esatto, gli stereotipi ci impongono, giusto?
1: Esatto, ma in realtà noi abbiamo bisogno di quella parte, non dobbiamo rinnegarla, è quella parte anche che fa parte del nostro bambino interiore, che spesso buttiamo nella cantina oscura
0: e non ascoltiamo
1: quello che poi alla fine ci fa fare le scelte, diciamo, ma era più forte di me, ecco, era quel bambino
0: bravo
1: interiore che stava
0: sì
1: parlando a noi,
0: bravo,
1: e che ha preso il sopravvento, e prima lo riconosciamo questa ombra, anche il bambino nostro interiore,
0: giusto,
1: iniziamo a parlarci, e prima iniziamo il processo di guarigione e di individuo, essere individui dove tutte
0: certo
1: le parti di noi si incontrano. Infatti Fearless parla proprio di questo, esplora i vari archetipi,
0: ok, okay?
1: L'archetipo okay del saggio, che
0: ecco
1: fa parte di noi,
0: certo, assolutamente,
1: è un'immagine in noi che è la parte nostra che vuole sempre scoprire la verità attraverso la conoscenza. Poi esplora l'archetipo dell'eroe, che è sempre dentro di noi,
0: certo,
1: quando noi prendiamo il come si dice, tra virgolette, il destino per le corna, diciamo,
0: ecco,
1: scelgo io. Non sono altri che scelgono per noi,
0: giusto,
1: ma sono io facitore del mio destino, e dentro ognuno di noi quella figura dell'eroe. E poi c'è anche la figura che è la ballerina, c'è un videoclip dove io,
0: ecco, infatti se,
1: sì, dove ho proprio messo ogni persona è un archetipo.
0: Bellissimo.
1: E la ballerina, per esempio, rappresenta la figura femminile che è dentro ognuno di noi.
0: Certo.
1: Ed è anche la figura materna e anche dell'amante, cioè colei che sa amare e che sa anche abbracciare la propria passionalità. Noi spesso donne dimentichiamo
0: sì
1: questa figura,
0: la soffochiamo, sopprimiamo, invece no, invece è importante,
1: esatto,
0: come l'energia erotica, l'energia
1: assolutamente
0: sessuale
1: sì
0: sono di vitale importanza,
1: assolutamente
0: noi,
1: sì,
0: certo.
1: E prima abbracciamo queste varie parti di noi e prima diventeremo fearless. Ecco. Ok, diventeremo presto fearless, non giusto, appena abbracciamo tutto di noi, e questo è il cuore di fearless. Bene. Abbracciati in tutte le tue sfumature, eh?
0: Ecco, accettati.
1: Accettati, non sono gli altri a dettare legge su chi sei e cosa farai, ma sei tu con le tue scelte di tutti i giorni a essere facitore del tuo destino.
0: Certo.
1: Questa è l'anima,
0: ecco,
1: di fearless.
0: Ecco, io penso che sia anche un bellissimo messaggio per chi lo ascolta. Queste cose vanno dette, perché io guarda, le comprendo, le faccio mie, perché insomma le sposo davvero, però anche per chi non comprende invece è importante parlare dei lavori e dello studio, del cuore, della passione che c'è dietro a ogni lavoro, no? Di un artista come te o come anche altri artisti che fanno il tuo lavoro, cioè, e quindi non sottovalutiamo, perché c'è sempre un pezzo di voi artisti che, sì, mettete dentro, ed è un esporsi, un mettersi in discussione, proprio un fare un percorso. E il discorso di accettare, no? Tante volte, quante volte faccio l'esempio su di me, o magari qualcuno si ritroverà, no? Che dici: mamma mia, odio quando faccio così. Mm-hmm. Odio, perché ho fatto quello? Perché odio? No, non è vero, non bisogna odiare quelle parti, perché sei anche quello, ma non, mm-hmm, sei solo quello. Mm-hmm. Ok, mm-hmm, quindi siamo tante cose, ma che poi se le accettiamo, le abbracciamo, mm-hmm, e forse soprattutto nei momenti quelli difficili, di buio, uh-huh, se impariamo a così prenderlo per mano questo buio e non a spaventarci, o ad allontanarlo, questa è proprio una guarigione, e lo dicevamo prima nel fuori onda, una guarigione proprio dell'anima che ti, come dire, ti rende capace di stare in pace con le persone, con te stesso in primis, con l'universo tutto che ti circonda. Quindi,
1: assolutamente sì, e la paura, ecco, non è, bravo, un limite, come appunto anche,
0: brava,
1: sempre Fearless dice, ma è un passaggio, un, ecco, punto di passaggio dalla inconsapevolezza alla consapevolezza. La paura è come un fuocherello che ti accende e dice:
0: sì,
1: devo fare qualcosa,
0: ti fa muovere qualcosa,
1: ti fa muovere, ti,
0: sì,
1: smuove qualcosa.
0: Vero,
1: la paura,
0: vero,
1: anche ci protegge a volte dai pericoli, perciò,
0: certo,
1: dobbiamo fare amicizia con la paura anziché sfuggire dalla paura.
0: Assolutamente, fa parte di noi, fa parte della vita, e a volte può essere davvero un'amica, perché poi guarda come l'ansia, mm-hmm, come tante cose che ci fanno poi anche riflettere, stare in quelle cose, uh-huh, è veramente un percorso che dovremmo imparare a fare tutti, perché,
1: sì,
0: poi se tu non stai in quelle cose non puoi respirare veramente quello che ti insegna la paura, l'ansia, ma anche quei sentimenti che vengono giudicati poi negativi, uh-huh, ma sono anche parte di noi, anche,
1: sì,
0: quelli, e per fortuna,
1: sì,
0: se no,
1: sì,
0: sarebbe tutto così superficiale,
1: sì,
0: e non ci sarebbe nulla di in profondo, ed è un po' triste pensare che in profondità non ci sia nient'altro, giusto?
1: È benissimo.
0: È vero. Lo so, ma noi ci siamo trovate già telefonicamente, ma potremmo stare qui veramente ore e ore a sviscerare. Senti, c'è questo video, vero?
1: Sì.
0: Vogliamo anche raccontare, che perché il video spiega bene, insomma, quindi il pubblico, se volesse vedere il video, dove possiamo trovarlo?
1: L'ho postato su Instagram,
0: okay, perfetto,
1: che è il canale dove sono più presente di tutti gli,
0: perfetto,
1: altri, ok?
0: Bene.
1: _ come si dice _ in italiano?
0: Sì, è trattino basso,
1: giù.
0: Diciamo trattino basso.
1: Music.
0: Esatto, perfetto.
1: E ho voluto fare del videoclip, ho preso la traccia, perché devi sapere che ci sono due tracce, two,
0: okay,
1: tracks,
0: okay,
1: una radio edit,
0: okay,
1: e poi c'è quella extended full version,
0: oh, okay, wow,
1: dove inizia con tutto un bellissimo introduction con il,
0: wow,
1: sitar,
0: wow,
1: e quei padroni super orientali, tutti etnici,
0: ti trasporta, ti conduce,
1: vai in meditazione, cioè proprio quella traccia,
0: bellissimo,
1: è la mia preferita,
0: ci credo,
1: e finisce con un solo del sitarrista Riccardo Di Gianni, che tra l'altro è uno dei pochi in Italia.
0: Ecco.
1: Lui ha studiato per tanti anni in India sotto guru autentici.
0: Pensa.
1: E si sente quando lui suona,
0: porta
1: l'atmosfera,
0: questa spiritualità,
1: cambia,
0: giusto?
1: È unico.
0: Ci credo.
1: E ce l'ho in Fearless.
0: Dai, fantastico. E beh, ma tu hai delle collaborazioni mica da ridere, insomma, importanti, e vabbè, ma giustamente.
1: Sì.
0: Credo che a loro faccia anche piacere incontrare la tua arte, ovviamente. Tu rappresenti nel video
1: l'ombra. Io sono incappucciata.
0: Esatto.
1: Io inizio proprio il video così, dove io cammino scalza.
0: Ok.
1: Sull'erba, scalza, sì, già la parola in inglese anche barefoot. Piedi spogli di noi stessi, del nostro non accettarsi, giusto, del nostro orgoglio,
0: tutte le sovrastrutture che ci mettiamo addosso.
1: Quella è un po' quella parola, esatto, ecco. E cammino e inizio a fare questo mio journey, questo mio cammino incappucciato e ancora non si vede chi sono, e la traccia inizia quando io mi tolgo il cappuccio, che fa parte proprio di questo concetto di accettazione.
0: Io
1: che mi riconosco nella mia ombra.
0: Ok, wow.
1: E poi c'è questa ballerina che è l'altra parte di me, quella femminile, certo, quella dell'archetipo dell'amante. E poi c'è, inizia Mighty Mike, il grande rapper con cui faccio il featuring.
0: Ecco, diciamo, c'è anche questo featuring fighissimo.
1: Nuovo zelandese, si dice così, meraviglioso, grande rapper. E lui, per esempio, impersonifica la figura del saggio, che nella numerologia è il numero 7.
0: Ah, è 7.
1: È il 7. Anche lì c'è tutti i numeri che fa parte.
0: Anche quello è una cosa che risiede dentro di noi, anche il saggio, l'abbiamo detto.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E lui, infatti, quando dice tutte quelle bellissime frasi, no? Dove parla di far la differenza, di mettersi alla ricerca, mentre lui rappa, parla di cose belle profonde,
0: certo, profonde.
1: E lui impersonifica la parte del saggio.
0: Bellissimo.
1: E poi c'è il mio coach, Pierre, grande coach, lo consiglio a tutti per fare il percorso fitness.
0: Bene.
1: E io ho detto: Pierre, puoi fare tu la figura dell'eroe, che è uno sportivo.
0: Bello.
1: E si vede lui che corre come se lui sfidasse la linea temporale.
0: Ok.
1: Come se qualcuno l'ha messo in una vita che non sente che sua.
0: Che gli appartiene.
1: E sfida i limiti. E a un certo punto si apre una voragine che va in un altro mondo. E si vede lui che fa il jumping. No, è fighissimo.
0: No, vabbè, ragazzi, la regia di sto video è una roba proprio. Ma che finezze che ci sono!
1: Sì,
0: bello!
1: Sì, sì. E lui è la figura dell'eroe numero uno nella numerologia.
0: Ah, ok, numero uno.
1: Sì.
0: Ah, non sapevo.
1: Sì.
0: Bene,
1: sì,
0: fantastico. Sì. Allora, io direi che non ci resta altro che sentire questa opera meravigliosa di Kama. E io ti saluto rinnovandoti l'appuntamento di tornare qua per ogni tuo lavoro, perché sarà un piacere ovviamente farci una bella chiacchierata e ogni tanto scendere un po' in profondità delle cose della vita, di noi stessi, perché serve per non stare in superficie. Non ci piace tanto stare in superficie, vero?
1: No, per niente.
0: Esatto. Allora, un saluto grandissimo, un ringraziamento speciale a nome ovviamente di tutta la redazione di Radio Italia 1 per essere intervenuta oggi, e a prestissimo. Allora,
1: grazie a voi.
0: Ciao,
1: ciao a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Anzi, ce lo diamo di persona l'abbraccio, visto che Kama è qui. E adesso non ci resta altro che ascoltare Feels.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard. Allora, noi prima di salutarci, ecco, così volevo così darvi questa notizia curiosa. Allora, Don Luis è un cane di 6 anni salvato e ospitato presso il rifugio Foundation Santas Patitas in Cile, e ha fatto credere, pensate, ai suoi caregiver di avere improvvisamente perso la vista, quindi smetteva di rispondere ai richiami, ignorava i segnali visivi, fissava il vuoto ogni volta che lo staff cercava di attirare la sua attenzione. Preoccupati che si trattasse di qualcosa di serio, lo hanno ovviamente portato d'urgenza, come avremmo fatto anche noi con i nostri amici animali, dal veterinario per una visita approfondita. La diagnosi ha lasciato tutti senza parole, tanto da diventare virale. La sua vista era perfettamente normale, semplicemente non aveva voglia di interagire. Si era rotto le palline, si era rotto le scatole. Javiera Santander, fondatrice del rifugio, ha spiegato: gli piace semplicemente ignorare le persone quando non è di buon umore, quindi un cane più umano di quanto si creda e neanche falso. Ecco, no, non compiaceva nessuno, semplicemente si è rotto le scatole e non guardava più nessuno, non aveva più voglia. Bene, carina questa notizia con la quale vi saluto. Vi ringrazio e vi do appuntamento a domani, che sarà giovedì, quindi alle 12:20 circa, Antonella Menzio con la sua rubrica 4 chiacchiere con la libraia. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, dalla Mucchi è tutto, ciao, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
2: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
4: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua musica su Radio Italia 1. I just love to say it. Jeez.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
1: Radio Italia 1 è in onda con
3: Federico pronto a darvi il benvenuto al gossip servito anche quest'oggi, mercoledì 6 di maggio 2026, insieme fino alle 15, anche quest'oggi la nostra pausa pranzo allungata in compagnia con tante notizie dal mondo dello spettacolo, anche su alcuni insomma temi, diciamo così, che si portano avanti, si trascinano da qualche giorno, su cui ci sono sempre delle novità da raccontare, insomma tanto da dire e tanto da ascoltare, anche perché ci sarà tanto spazio per la musica su Radio Italia 1, con lo spazio anche per tutti i vostri messaggi al 347 049 3131. Scrivete o mandate i vostri audio attraverso WhatsApp, formato di testo oppure audio, come dico sempre, per rimanere sempre connessi con Radio Italia 1, cosa che potete fare anche scaricando la nostra app totalmente gratuita. La trovate in download negli store dei vostri smartphone, cercate Radio Italia 1 Piemonte, il gioco è presto fatto. Francesca Michelin ora ad inaugurare il gossip servito con i Planet Funk, è naturale.
4: Radio Italia 1.

0: Alfa e Manu Ciao con A me mi piace. In diretta su Radio Italia 1. Allora, potrebbe esserci, attenzione, partiamo da un giovane artista del panorama musicale italiano quest'oggi, perché potrebbe esserci un nuovo capitolo sentimentale nella vita di Brescia. Secondo alcune voci, infatti, il cantante starebbe frequentando Angelica Montini. Ma è un nome già sentito da qualche parte, eh? Figura già nota, senza ombra di dubbio, al mondo del gossip. Un'indiscrezione circolata in questi ultimi giorni, ancora senza conferme ufficiali, ma sufficiente a riaccendere i riflettori proprio sul cantante. A parlarne è stata Deianira Marzano, che ha raccontato di alcuni avvistamenti in Liguria, alle Cinque Terre. Secondo queste segnalazioni, tra Brescia e Angelica Montini ci sarebbe una sintonia evidente, che farebbe pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Dettagli che hanno rapidamente acceso anche il mondo del gossip, pure anche perché Brescia era sempre molto riservato sulla sua vita privata e tende a tenere le relazioni lontane dai riflettori. Il nome di Angelica Montini era già circolato tempo fa per il presunto legame con un collega di Brescia come Fedez, no? Emerso durante un momento delicato della relazione con Chiara Ferragni. In quel periodo, infatti, chiedo scusa, Fabrizio Corona aveva detto che tra rapper e Angelica Montini ci fosse stato un rapporto molto stretto durante la relazione di lui con l'influencer. Secondo quella versione, il legame sarebbe stato uno degli elementi di tensione nella coppia, anche se il cantante ha sempre smentito tutto e la vicenda non è mai stata chiarita però fino in fondo. Oggi lo scenario sembra diverso: Montini appare concentrata sul suo lavoro nel mondo della moda, mentre Brescia continua a portare avanti i suoi progetti musicali in mezzo a questa presunta frequentazione. Per quanto riguarda Brescia, la notizia arriva dopo la fine, anche se mai ufficializzata, della storia con Elisa Maino. I due avevano vissuto la relazione lontano dai riflettori, ma negli ultimi mesi i fan avevano notato segnali evidenti di un allontanamento, tra cui l'assenza di momenti condivisi, la distanza sui social. E qui c'è un dettaglio che chiarisce meglio il momento: Elisa Maino ha appena partecipato a Pechino Express insieme all'influencer e amico Mattia Stanga. La loro avventura nel programma è durata poco, con un'eliminazione proprio nelle prime fasi.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Futuri possibili, era Franco 126 su Radio Italia 1. E beh, allora torniamo sulle questioni di famiglia, la famiglia Carrisi, dopo Iari, Crystal, Jasmine, anche un'altra figlia di Albano, Romina Junior, è intervenuta con un breve ma incisivo parere sulla vicenda che ormai da giorni vede contrapposti il padre e la madre, Romina Power. La questione è ormai piuttosto nota a tutti quelli che hanno seguito prima l'intervista a Belve di Romina Power, poi la replica afflitta di Albano, che a Domenica In ha respinto ogni accusa rispetto alle mancanze seguite alla scomparsa della figlia Ilenia, e ancora le reazioni dei figli via social o in TV. Ai fratelli dunque si è aggiunta adesso Romina Carrisi, che a corredo di un post pubblicato su Instagram da Vanity Fair ha fatto palesemente capire quello che è il suo punto di vista. Il post di Vanity Fair ha condiviso il parere del giornalista Mario Manca sulla guerra TV nata e cresciuta nei giorni scorsi, il loro diverso modo di reagire alla perdita ha tenuto banco in televisione, si legge, scatenando tifoserie da stadio su chi avesse ragione, chi avesse torto, come se ci fosse un dolore giusto, un dolore sbagliato, no? È esattamente questo che si legge nel commento in riferimento alla scomparsa della figlia Ilenia, tema delicatissimo, sempre terreno di contrasto dell'ormai ex coppia. E quindi la conclusione: certe sfere giusto che rimangano private. Mi piacerebbe per una volta che anche Albano e Romina capissero che forse è meglio alzare il telefono e parlare da soli anziché guerrigliare di fronte a una tribuna che non vede l'ora di entrare nella vita altrui e dire la propria in merito. Insomma, un punto di vista che trovato in questo caso, quello di Mario Manca, la condivisione di migliaia di utenti, tra cui Romina Carrisi, che ha voluto dire la sua con un semplice ma esaustivo commento: concordo. E centinaia sono state le persone che hanno messo like al suo intervento sotto al post di Vanity Fair.
2: Radio Italia 1.

0: ragazze.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, questa la canzone di Nicolò Filippucci su Radio Italia 1. Al gossip è servito. Allora, c'è questa vicenda che coinvolge la sorella di Kate Middleton. Ve la ricordate? La famosa Pippa Middleton. È un buco da quasi 900.000 euro per un investimento che si è rivelato fallimentare. Pippa Middleton e il marito, per sbarazzarsi di un peso, sono stati costretti a vendere la loro fattoria didattica, o come qualcuno la chiamava, lo zoo safari delle campagne inglesi. Il Daily Mail ha rivelato come lei e il marito, messi di fronte alla perdita economica a sei cifre, abbiano deciso di vendere la proprietà che avevano acquistato nel 2021 con l'obiettivo di trasformarla in un progetto, le cui ambizioni però non si sono mai manifestate. L'idea del parco safari dedicato ai bambini e alle famiglie nel Buckinghamshire non ha mai sfondato e le critiche dalla popolazione locale non si sono fatte attendere, crescendo di intensità mano a mano che cresceva anche il prezzo del biglietto di ingresso. La Bucklebury Farm si trova a pochi chilometri di distanza dalla casa di famiglia dei Middleton. Le campagne inglesi sono molto democratiche, i parchi di alcune tenute fattorie spesso hanno delle aree aperte a tutti, le persone amano trascorrere lì il tempo libero, magari passeggiando, immergendosi nella natura, anche arrivando dalle grandi città come Londra. Eppure, stando a quanto rivelato dal tabloid, che ha ascoltato le lamentele, no, di diversi residenti di quell'area a ovest dell'Inghilterra, da quando Pippa e il marito James Matthews avevano acquistato quella tenuta, il clima era molto cambiato. Il biglietto d'ingresso alle strutture del parco era salito, passando dalle 7 sterline del 2011 alle 15 del 2016, compresi quello per i bambini con più di 2 anni. Troppo per i residenti della zona, soprattutto se si pensa che dentro c'è un'area giochi, una caffetteria, un negozio, la possibilità di fare gite a rimorchio sul trattore per vedere i cervi e altri animali da poter accarezzare, e tende per il glamping elegante, no, dove trascorrere la notte. Ma la trasformazione in un safari da reddito ha portato la gente dell'area a definire la Bucklebury Farm un luogo snob dal quale fare soldi, non più inclusivo come lo era stato un tempo, ma frequentato soltanto da gente della classe media, che a Pasqua trovava la discoteca dei coniglietti, a Natale la grotta di Babbo Natale. Non era questa l'idea che aveva in mente la Eden Rock, la società di investimenti della quale il marito di Pippa è socio, che l'acquistò 5 anni fa, giudicandola comunque un buon affare. Ora, le perdite negli anni sono aumentate a dismisura, arrivando quasi a toccare quel 1 milione di euro che alla fine ha spento anche la speranza di salvare il salvabile, come si dice. Prima di gettare però definitivamente la spugna, la coppia aveva anche pensato di realizzarci dentro un asilo per bambini d'età compresa tra 9 mesi e 5 anni, sempre basandosi sul principio del contatto diretto, no, con la natura, e soprattutto per offrire un futuro alla fattoria stessa. A quel punto era stato il comune però a bloccare l'idea di edificare al suo interno, per evitare il rischio che l'aumento di traffico di automobili avrebbe poi drammaticamente impattato l'area circostante, che doveva rimanere bucolica. Pippa e il marito, che hanno fatto, non si sono arresi e sulle prime avevano cercato di difendere il loro progetto, sostenendo che diversificare sarebbe stata la chiave per salvare il futuro della fattoria, continuando a garantire l'apertura per il pubblico, offrendo attività ricreative ed educative per la comunità. Ma l'amministrazione non ci ha voluto sentire e la tenuta alla fine è stata messa in vendita. Un problema doppio per la coppia che, vivendo tra l'altro nella stessa zona, magari preferiva avere sotto controllo le proprietà adiacenti. I Matthews infatti vivono in una magione da circa 17 milioni di euro nel Berkshire, in una casa da 7 camere da letto, 5 saloni, una biblioteca, lo studio, la piscina, il campo da tennis e un terreno di quasi 60 ettari. E lì la coppia ricevette i suoi ospiti quando si sposò nel 2017.
2: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Runway con Lady Gaga e Doeci su Radio Italia 1. L'estate scorsa la presentazione dei palinsesti televisivi di Mediaset era stata annunciata una serata evento su Canale 5 per Andrea Pucci, già in forza.

Non si tratta però di una rottura con l'artista o di un ripensamento sul progetto per ragioni politiche. La decisione sarebbe dovuta solo a logiche di palinsesto. Questo è quanto spiega poi il giornale diretto da Massimo Borgnis. Si tratta però di uno stop significativo per Andrea Baccan, vero nome del comico milanese impegnato a teatro e reduce dall'ormai noto caso Sanremo, no? Carlo Conti, che lo aveva scelto come co-conduttore per una serata nell'edizione 2026. Le polemiche avevano poi travolto Pucci, favorendo il dietro fronte e l'esplosione di un caso mediatico, politico, televisivo. In difesa del comico stimato dal centrodestra si era schierata pubblicamente la premier Meloni, parlando di deriva illiberale della sinistra italiana in Italia, che stava diventando spaventosa. Erano scesi in campo con dichiarazioni pubbliche in suo favore il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vice premier Antonio Tajani e pure Matteo Salvini. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili, con una nota diramata dall'ANSA parlando di onda mediatica negativa che altera il patto fondamentale col pubblico. Andrea Pucci aveva comunicato il passo indietro ringraziando Carlo Conti e la RAI. Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più, aveva detto. Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno.

Rob e la sua 100 ragazze da X Factor 2025. Siamo arrivati alla pausa caffè, già? Sì, 13:56 in questo istante, ma prima, ci ascoltiamo una bella canzone, quella scelta al 347-049-3131 da parte del nostro caro amico Sandro dalla Sardegna, Sandro da Abbasanta, in provincia di Oristano. Se possibile vorrei ascoltare Emma Marrone con Bacci Piano, la canzone insieme a Arcomi. Ciao Sandro, buon pomeriggio.

0: Potential, la canzone di Sombra, dal via alla seconda ora qui al Gossip è servito su Radio Italia 1 con me Federico fino alle 15, sempre in diretta, sempre insieme anche a tanta bella musica e i vostri messaggi 347 049 3131 per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Ripartiamo da Demi Lovato, ripartiamo con un Kiss.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: this.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Lola Young, la sua Dealer, su Radio Italia 1. E fuori Sex on la Santa, che è l'intro del nuovo disco di Saif, Santissimo, in uscita proprio questo venerdì 8 maggio. Il rapper ha inoltre pubblicato anche un carosello su Instagram in collaborazione col giornalista sportivo italiano Fabrizio Romano, che replica il suo stile legato agli annunci, no, del calciomercato, per svelare i nomi degli artisti coinvolti in Santissimo. Ogni cantante è vestito da calciatore come se fosse una squadra pronta a scendere in campo. I nomi annunciati includono Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, ma anche Tedua, Artifive e Gue. Santissimo è un progetto che l'artista ha iniziato a raccontare già da tempo, regalando ai fan diversi indizi attraverso i social, persino dal palco del Festival di Sanremo. Il titolo non è solo un richiamo alla più ovvia dimensione, no, spirituale, ma pure alla città d'origine di Saif, che è Santa Margherita Ligure. La tracklist completa è stata poi resa nota attraverso una grafica che continua a cavalcare proprio il filone sportivo e che richiama una schedina delle scommesse in cui ogni traccia rappresenta un pronostico, rafforzando ulteriormente l'immaginario narrativo e visivo che accompagna il disco. L'album sarà disponibile in formato digitale, CD autografato, 3 edizioni in vinile, nero bordeaux edizione Mocha Mur e bianco autografato in edizione limitatissima Perché Piango, con una sorpresa per i collezionisti. Nelle edizioni fisiche saranno incluse anche 2 bonus track esclusive. Nonostante i molti impegni, Saif continua a dare priorità alla sua relazione con la ballerina Bianca Genovese, lei che su Instagram conta oltre 28.000 follower. Ha pubblicato sul suo profilo TikTok lo scorso 23 aprile una foto di coppia e una dedica scritta a mano dal cantante: vorrei dormire con te perché domani devo andare a Milano, mi manchi tanto, ti amo tanto. Una storia d'amore che è nata durante il Festival di Sanremo. La coppia condivide con i follower piccoli momenti della propria quotidianità in cui Saif e Bianca erano complici affiatati. Per il concertone del 1° maggio la ballerina aveva ripubblicato la dedica del cantante accompagnata dalla descrizione: il mio sole.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Achille Lauro su Radio Italia 1 con il suo ultimo singolo si intitola Comuni Immortali. Allora, se qualcuno pensa che così lavarsi i denti sia un'attività senza rischi, beh, probabilmente non ha avuto la disavventura che recentemente è capitata a Robbie Williams. La pop star britannica ha infatti raccontato su Instagram di questo piccolo incidente, tanto improbabile quanto esilarante, cioè quello di perdere mezzo dente semplicemente mentre se li stava lavando. Tutto comincia con la routine serale prima di andare a dormire, ma qualcosa cambia. La mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo angolino, ha raccontato nel post Robbie con il suo tipico tono ironico. Una scoperta inizialmente quasi affascinante finché la realtà non si è presentata con, tirato sulla testa, guardato allo specchio, un sorriso sdentato. Il momento della verità arriva proprio davanti alla moglie, Aida Field. Lui sorride, lei trattiene il respiro e poi ride anche lei. A quel punto anche lui capisce quella nuova sensazione di freschezza, così come ha scritto, e c'è il passa aria. In realtà mezzo dente mancante. La diagnosi domestica è immediata, ma non senza umorismo. Sembro quello di Scemo e più scemo, scherza Robbie Williams, evocando senza troppi complimenti l'estetica, no? Un po' traballante di quel celebre film con Jim Carrey. Come se non bastasse, il tempismo è dei peggiori, perché Robbie si trova a Miami mentre il dentista responsabile del suo costosissimo sorriso nuovo di zecca è dall'altra parte degli States, a Los Angeles. In mezzo ci sono 5 ore di volo e una serie di concerti imminenti. Il dilemma è sistemare tutto al più presto o trasformare così l'incidente in una sorta di rebranding. L'artista non esclude nulla, nemmeno l'idea di annerire il dente così come ai tempi del Glastonbury Festival del 1995. Riparazione o rebrand? Chiede simpaticamente infatti Robbie Williams ai suoi fan, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trasformare qualsiasi imprevisto in una sorta di intrattenimento, no? La vicenda diventa ancora più surreale se si pensa che solo nell'estate dell'anno scorso Robbie Williams si era sottoposto a un completo rifacimento dentale, un intervento importante, nato come aveva raccontato lui stesso dopo anni di abusi tra caffè, stress, cattive abitudini. Eppure, invece di disperarsi, Robbie Williams ha deciso di cavalcare l'onda e poche ore dopo il racconto, ecco spuntare sui social una nuova foto con un finto canino, trasformando il piccolo disastro in una gag visiva davvero perfetta.
1: Radio Italia 1.

Gone, Gone, Gone erano David Guetta, Teddy Swims, Tones and I su Radio Italia 1. Parliamo anche di questa grande gioia nella famiglia Capita Cuccarini, perché Giorgio, cioè uno dei quattro figli del produttore Silvio e di Lorella Cuccarini, naturalmente ha coronato il suo legame d'amore con la storica fidanzata Sole Galanti in una cerimonia descritta da settimanale Chi come nozze da fiaba. Tutto si è svolto dove? A Sabaudia, al santuario della Santa Maria di Sorresca, con lo sposo che ha atteso la moglie accanto alla mamma, Lorella, splendida e emozionata in un abito bianco, come da dress code deciso anche per gli invitati. La sposa, che ha scelto un vestito candido con scollo drappeggiato, spalline sottili e velo corto, è arrivata in barca, regalando ai presenti un ingresso di quelli davvero scenografici. Dopo il rito nuziale, la coppia ha festeggiato sì con un ricevimento presso un hotel sul lungomare, appunto, di Sabaudia. Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi, pseudonimo appunto di Silvio Capitta, hanno quattro figli: Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio. Sono felice, poi vorrei diventare nonna neanche troppo tardi, quando lo dico i miei quattro ragazzi piccoli hanno 26 anni, vanno tutti scappando, così ha detto recentemente la ballerina e showgirl, confermando l'indiscrezione sulle nozze del figlio più piccolo, che proprio grazie a lei ha conosciuto la donna che oggi è diventata sua moglie. Sole Galanti infatti è una giovane stylist nota nell'ambiente dello spettacolo anche per essere la professionista che cura i look, guarda un po', della suocera, nelle varie apparizioni televisive e nei servizi sui magazine.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: E allora rieccoci di nuovo insieme, giusto in tempo per salutarci per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, mercoledì 6 di maggio. Tra pochissimo in arrivo ci sono tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale, l'edizione delle 15 del notiziario, e poi in 3 ore insieme a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18. Dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per l'appuntamento di Gossip Play di giornata. Noi invece ci risentiamo domani a partire dalle 13 con il Gossip è servito. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato. Secondo Axios, i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltato a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon mercoledì 6 maggio, sono le 15.08 e anche quest'oggi iniziamo socializzando con la Simo fino alle ore 18, andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi per vedere cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi, ascolteremo anche della tanta bella musica, quella sempre che abbiamo qui su Radio Italia 1. Allora iniziamo con la musica international perché arriva Jess Klein, Julie Mental, Back to Me.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con le sue mezze verità. Allora ricordiamo i nostri Radio Italia Unici, il numero di WhatsApp per scrivere le loro dediche, fare le richieste, scegliere la loro musica preferita, argomentare sulle nostre news e fornirci loro il link di News Curiose. È il 347-049-3131, numero preziosissimo da tenere nei vostri dispositivi mobili da usare appunto durante le nostre dirette. Allora tra pochissimo andremo a parlare di, lo diciamo, regia, dei Rolling Stones, beh, notizia di oggi, quindi ne parliamo fra poco. Aspettiamo i vostri messaggi audio e anche scritti.
2: Radio Italia 1.

0: Loia in tutte le cose terre. Allora, ci siamo svegliati questa mattina con la notizia sui Rolling Stones. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, i Rolling Stones hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo album in studio, Foreign Tongues. La data da cercare sul calendario è il 10 di luglio e si tratta di un disco di 14 brani che arriva proprio a meno di 3 anni di distanza dall'altro del vincitore di un Grammy Awards, che ha poi scalato le classifiche di tutto il mondo e ottenuto un enorme successo. Quindi il nuovo album sarà anticipato dal singolo In The Stars, un pezzo molto allegro e coinvolgente che sarà già disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura Rough and Twisted. Siamo molto molto contenti, sono fortissimi, sono molto molto in forma. Tra l'altro è stato registrato durante un periodo molto creativo questo album, che ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studio di West London con Mick Jagger e company e con il loro produttore. Quindi sarà sicuramente un grandioso lavoro che non vedremo l'ora di ascoltare.
1: Radio Italia 1.

0: di fiamme, fulmini e saette nella casa del Grande Fratello. Alessandra Mussolini è la seconda finalista di questa edizione, ce l'hai ormai al pass per la finale come Antonella Elia, quindi fino all'ultima sera. Beh, secondo noi era un po' scontato, ragazzi, dai, dovevano farla rimanere lì fino all'ultima sera con Antonella Elia, così non so che cosa potrà succedere in quella casa, non so cosa succederà uscita da lì, perché ne sono tutte e due veramente molto molto provate di questo rapporto che hanno. Comunque la concorrente vince il televoto, che la vedeva contrapposta ad Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berri e Raul, quindi ha vinto lei, della seconda finalista che si è aggiudicata il rush decisivo verso l'ultimo atto di questa trasmissione, questo bellissimo Grande Fratello, bellissimo perché a chi piace, devo dire anche molto molto criticato, proprio perché ultimamente i concorrenti stanno veramente creando un rapporto tra di loro che va oltre l'umanità, dobbiamo dirlo veramente. Comunque complimenti ad Alessandra Mussolini.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

con la sua Senza Anima e la scelta musicale di Elisabetta al 347-049-3131. Ancora i nostri radiotelefoni unici richiedono le canzoni. Tra poco andiamo anche ad ascoltare Sophie and the Giants con Loser. E poi voglio parlarvi assolutamente di Cristiano Malgioglio, che è stato stregato da Pedro Almodóvar. Sogno di lavorare con lui, ne parliamo tra poco. Arriva Sophie and the Giants per la nostra radiotelefonica unica.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Staremo insieme ovviamente fino alle ore 18. Vi ricordo il 347-049-3131 per le vostre scelte musicali, le richieste, le dediche, ma anche per fornirci voi il link di News Curiose. Tra poco andremo a leggere un messaggio di Alessandro che ci ha fornito proprio il link di una news curiosissima. A fra poco.
2: Radio Italia 1. La tua musica.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: E ciao,

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: partite.
1: Enrico Nigiotti, tu sei per me, allora, tu sei per me, potrebbe essere una dedica che Cristiano Malgioglio fa a Pedro Almodovar. Sogno di lavorare con lui. L'incontro con tra il regista e l'istorico cantante, mai dire mai, è uno tra i registi più geniali, ovviamente apprezzati del panorama mondiale, l'altro è tra i cantautori italiani più prolifici e amati di sempre. Stiamo parlando di appunto Pedro Almodovar e Cristiano Malgioglio, che alcuni giorni fa hanno avuto modo di ritrovarsi dietro le quinte di Che Tempo Che Fa dal comune amico Fabio Fazio. C'è stato questo incontro affettuoso appunto tra di loro, documentato attraverso tutti i canali social, che lascia un po' spazio ad un pensiero che appare molto più di una semplice suggestione: una collaborazione tra di loro due. Beh, lo adoro, dice Cristiano, ha fatto parte della mia vita, Pedro mi emoziona sempre, i suoi film sono un qualcosa di straordinario, quindi spero un giorno di lavorare con te, è l'unico sogno che ho, e quindi speriamo, magari un film, magari una canzone scritta per lui. Comunque noi te lo auguriamo, caro Cristiano Malgioglio.

0: con Prima Donna ci porta dritti alla nostra viabilità, al nostro muoversi in Piemonte, quindi diamo la linea alla redazione, ci ascoltiamo fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione Genova. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Allora salutiamo Vittorio, Claudio e altri radiotele 11 che l'hanno richiesta. Molti di voi saranno andati a vederla il 30 di aprile con questo live pazzesco all'Inalpi Arena. Abbiamo visto tantissime vostre foto sorridenti e gioiosi al live proprio di Annalisa, quindi grazie per avercele mandate al 347 049 3131. Tra poco parleremo di Sting, ma parleremo anche del Davide Donatello, parleremo di Gabri Ponte e di tantissime altre news, quindi a fra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Boys Up Up and Gone. Prima di parlare di Sting, ci ascoltiamo un promo che ci rende molto molto orgogliosi e fieri. A fra poco.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Samuel con Mare Nero. Allora parliamo di Sting: non lascerà l'eredità ai sei figli. La mia non è crudeltà, è gentilezza. Il vero abuso è non farli lavorare. Il cantante sostiene che i suoi figli se la dovranno cavare da soli e dovranno continuare a costruirsi una propria carriera. Non è avidità, è un gesto di gentilezza e di fiducia, così ha ribadito Sting durante un'intervista, durante la quale appunto il giornalista gli ha domandato se lascerà la sua intera eredità ai figli, e pare assolutamente di no, perché i figli devono continuare comunque a lavorare e non a vivere con la sua eredità. Poi ha sei figli, quindi vuol dire sarà anche una grande bella eredità. Comunque tutti sono impegnati e dediti alle proprie carriere, che in ambiti artistici, senza soldi del padre se la caveranno comunque bene. Allora questa eredità alla fine a chi andrà? Ma lo scopriremo nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
3: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi, dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
2: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
4: Qui il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
2: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega, Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Oli e Giulia con questa domenica aprono la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Vi ricordo il 347-049-3131 per le vostre dediche e le vostre scelte musicali. Tra poco parleremo di Gabri Ponte.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: classico magical. Allora parliamo di Gabri Ponte. Torno a San Siro per un secondo round. Allora è bellissimo quello che dice: torno a San Siro per vedere se è stato un caso. E con questa battuta Gabri Ponte, uno dei DJ e produttori più ascoltati al mondo, annuncia il suo ritorno nello stadio milanese il prossimo 27 giugno. Quel concerto là, quel famoso concerto evento sold out dello scorso anno, ha radunato 56.000 persone amante della dance, e quindi lui quest'anno ci riprova, anzi ci riproverà nel giugno del 2027. Tra l'altro nel 2025 lui era stato incoronato da Spotify come il DJ italiano più ascoltato al mondo, quindi una delle soddisfazioni sue più grandi. E quindi nel 2027 lui ci riaspetta tutti a San Siro, tra l'altro con uno spettacolo che abbiamo adorato, abbiamo apprezzato tantissimo, tutto un po' made in Italy. Quindi torneremo a riascoltarti, caro Gabri Ponte.
1: Radio Italia 1.

cosa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: sì, siete in tanti già a scrivermi che questa sera ci sarà Leo Gassman che porterà la sua musica dal vivo qui a Torino, Vita Vera Paradiso Club Tour, e tour che prende il nome dall'omonimo album appena pubblicato, arriva proprio sul palco dell'Hiroshima Mon Amour, quindi sono molto contenta che già 3-4 radiotele uniche ci abbiano scritto proprio per ricordarcelo. Sì, ma questa sera c'è Leo, ci fai ascoltare la nostra canzone? Certo, guarda, ce l'ascoltiamo con Terzo Cuore, che è una canzone che a noi piace tanto tantissimo, e ve la dedichiamo, soprattutto vi auguriamo uno splendido live con Leo Gassman.
1: Quando mi hai letto la mano c'hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi. Tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, l'ultimo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter, e potete ovviamente richiederlo qui al 347-049-3131. Cinecittà si prepara a ospitare la 71esima edizione del Davide Donatello. La cerimonia la vedremo questa sera in prima serata su Rai 1, sarà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, e sul palco ci sarà anche Nino Frassica, quindi siamo molto molto molto contenti. Serata dedicata ovviamente a questo premio tutto nostro, tutto italiano, che è il premio Davide Donatello. Vedremo assolutamente a chi verranno dati questi riconoscimenti, questi miglior film internazionale, premio alla carriera. Vedremo, vedremo, e domani avremo di che parlare.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pinguini tattici nucleari con la loro Amaro. Io voglio salutare le nostre radio le uniche che ci hanno chiesto di Saldavinci, perché tra poco ovviamente inizierà l'Eurovision Song Contest, quindi lui rappresenterà l'Italia, però ricordarvi anche che il 21 di luglio lui sarà ad Anima Festival a Cervere, e ricordarvi anche che proprio oggi, da oggi c'è il pre-order per il suo nuovo album, perché sarà protagonista di un

0: Vibra con Vibo, io me la rido perché ogni sera quando c'è la canzone
1: ridi,
0: dell'arrivo di Sergio Melito cerco sempre di trovare un po' l'aggancio.
1: Ridi che la mamma ha fatto
0: stasera
1: gli occhi.
0: Mi è andata male perché Fabri Fibra cantava Vivo. Allora è Vivo, c'è, cioè, qui con noi anche
1: intanto oggi. Ciao, perché io sono una persona educata, quindi ti saluto e non
0: ciao,
1: ti scimmiotto come fai
0: Sergione,
1: tu con me. Ma se io confido sulla tua preparazione musicale, ti
0: Vivo.
1: Dovessi chiedere al volo.
0: No, oggi non è giornata.
1: Per favore.
0: No, ti prego.
1: Per favore, fammi fare sì che
0: chiedimi,
1: tu faccia una figura brutta.
0: La ricetta della bagna cauda, ma
1: dimmi,
0: non mi fare domande.
1: No, un altro artista che ha inciso una canzone intitolandola Vivo, proprio come Fabri Fibra.
0: Non lo so, mi arrendo perché in questo momento
1: una canzone, allora ti posso dire, uscita nel 1979.
0: Non c'ero, ero troppo piccola.
1: Un album che ha venduto tantissime decinaia di copie.
0: Ma tu sai quanti anni avevo nel 79?
1: Conoscere i Beatles perché non ero nato quando c'erano i Beatles.
0: Facciamo così, siccome questi ultimi due minuti che passiamo insieme,
1: sì,
0: no? si intitolano L'ignorante e il saccente.
1: Ecco,
0: fai il saccente.
1: Ma no, è questione di saccenza, è questione di vetustà.
0: Dai,
1: io sono vetusto.
0: Tira
1: comunque
0: titolo,
1: l'album
0: nome.
1: È ti aiuto, l'album
0: no,
1: era del
0: no,
1: 79,
0: no,
1: si intitola Ero Zero.
0: Era nato zero.

0: voglio andare via.
1: Vivo. Mamma mia, è brutto però.
0: Io vorrei che le dirette lacunosi nostre dalle 9 alle 20 fossero tutte di Sergio Melito.
1: Mi sta scimmiotando, lo sapete che dentro di sé in realtà dice: ma sto qui, sta la tira già troppo.
0: Te la sentiresti di fare quelle 10-12 ore in diretta?
1: Per te questo è altro, Simone.
0: Per coprire le tue lacune.
1: Per salvare i tuoi ascoltatori.
0: Per coprire le tue lacune.
1: Ma no, scherzo, dai. Ti lascio andare, dai.
0: Va bene, spinto nel traffico, te la senti?
1: C'è il sole comunque, non piove.
0: Mi hanno fatto uno scherzo, mi hanno detto piove fortissimo.
1: No, ma detto, ma piove, mi ha fatto segno, piove. C'è un sole, io fuori stavo boccheggiando con la maglia.
0: E allora corro, vado fuori.
1: Vai, ciao Simo,
0: ciao,
1: domani.
0: Giorni, a domani. Ciao Radio Italia Uni, ciao domani anche per noi. Come vi saluta sempre da Simo. E Venasta e Baby, ciao, a domani dalle 15 alle 18.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 18.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si complica sempre di più la posizione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi sarebbe stato intercettato mentre era in auto da solo e i PM di Pavia avrebbero fatto ascoltare alcune sue frasi compromettenti al fratello della vittima, Marco Poggi, sentito oggi in procura come persona informata sui fatti. Ho visto il video di Chiara e Alberto, avrebbe detto Sempio, che in un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato la 26enne prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra USA e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato, scrive sul suo social Truth il presidente USA Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicina l'intesa. Si tratta di un memorandum di una sola pagina, in 14 punti, che saranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato da Teheran entro 48 ore. Ieri il capo della Casa Bianca aveva parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'operazione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. La premier Giorgia Meloni è arrivata al cimitero di Gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Ad accoglierla il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Revelant. Calcio Champions League all'Allianz Arena, si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Italia 1.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, buonasera. Siamo a mercoledì, 6 maggio, Sergio Melito pronti, partenza via, ai nastri di partenza per questo mercoledì, appunto, 6 maggio con il ritorno del sole, non può che farci piacere, ci riscalda l'anima e la mente. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Pronti anche oggi? Per musica, notizie, curiosità, voglia di leggere i vostri messaggi, davvero, non ve lo dico così tanto per dire, mi fa sempre piacere leggere anche solo un ciao o una richiesta musicale o un commento, una considerazione, un guarda che io ti ascolto da, magari perché ho scaricato l'app di Radio Italia 1, quindi... il 347-049-3131, cari amici, vi aspetta, va bene? Tra poco parleremo subito in apertura, ve lo dico, dei festeggiamenti per l'Europa. Ebbene, anche Torino, come tante altre città italiane continentali, sabato 9 maggio festeggerà l'Europa. Partiremo proprio da lì, ok?
2: La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: C'è anche la citazione, non so se ve ne siete accorti sul finale, vita in te ci credo, va bene. Canzone scritta per Gianni Morandi da Jovanotti, Monghi d'Oro, un omaggio al paese natio del cantante bolognese. Dunque, anche Torino festeggerà l'Europa sabato, ci sarà una marcia che partirà alle 14.30 dal ponte Unione Europea, situato tra la stazione di Porta Susa e Corso Giacomo Matteotti, strada lungo la quale proseguirà passando poi per Corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, manifestazione che si concluderà nel cuore della città, ovvero in Piazza Castello. E la marcia per l'Europa avverrà in un giorno storico, quello dell'anniversario della dichiarazione di Robert Schuman, proprio il 9 maggio 1950, l'allora ministro degli esteri della Francia, a Parigi usò parole memorabili nel superamento del profondo e divisivo solco rappresentato dalla Seconda Guerra Mondiale, e per porre in qualche modo le basi affinché potesse essere sviluppata una convinzione europea segnata da unione e pace, diritti e libertà. L'Unione Europea poi arrivò più tardi, nel 1957 venne fondata la Comunità Economica Europea, la quale nel 92 con il Trattato di Maastricht si trasformò in Unione Europea. Oggi, ricordiamolo, 27 paesi ne sono membri, diversi altri si sono candidati ad entrarci, ed una nazione fra i più importanti della scena internazionale, il Regno Unito, ricordiamolo, nel 2020 ha deciso di uscirne, ok, con la famosa Brexit. Quindi sabato anche Torino festeggerà l'Europa con questo corteo, con questa marcia che partirà dal ponte Unione Europea situato tra Porta Susa e Corso Matteotti alle ore 14.30. Torniamo alla musica. Radio Italia 1 adesso ospita quella di Kamrad con Hugh Yourself. Eccola qui.
1: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Stessa direzione, questa è la nuova canzone di Paola Iezzi su Radio Italia 1 quando sono le 18:21. Oh, c'è un caso fortunatamente finito bene, che però vale la pena di essere raccontato, un caso di cronaca che poteva finire molto peggio. Rischiava di morire soffocato il nipote, guidato da un'infermiera al telefono, salva la vita del nonno. Evviva, tutto a causa di un boccone andato di traverso. Decisiva è stata la prontezza dell'operatrice di Azienda Zero, che aveva ricevuto la chiamata da un ristorante di Susa, e quindi un uomo di 88 anni che era appunto a pranzo in questo ristorante insieme alla famiglia, è arrivata la richiesta di aiuto, la quale segnalava che l'anziano non respirava più causa questo boccone andato di traverso che lo stava soffocando. Sono cominciati un po' di consigli a livello telefonico, naturalmente, per avviare le prime manovre salvavita, e grazie a questi consigli, grazie ai consigli arrivati al telefono dall'infermiera del nucleo di valutazione della centrale operativa, che ha preso in carico la chiamata, e grazie a queste indicazioni precise, il nipote è riuscito a salvare il nonno. Quindi pensate, poi che sospiro di sollievo, e complimenti, un plauso al sangue freddo, alla come dire, freddezza e lucidità di questa operatrice, che sia pur telefonicamente è riuscita a guidare e a indicare quali mosse fare e non fare affinché il tutto potesse essere risolto. Quindi l'intervento ha permesso all'uomo di espellere il bolo alimentare cosiddetto, che gli stava ostruendo le vie aeree. Tutto è bene, quel che finisce bene, fortunatamente.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Di... Cari Radio Italia Unici, è stata inaugurata la mostra fotografica C'era una volta Italia 61, a 65 anni dalle manifestazioni per il primo anniversario dell'Unità d'Italia. Una sorta di viaggio immaginario che ricostruisce quel momento storico attraverso video d'epoca, fotografie, manifesti ed oggetti originali. E ricordando naturalmente la leggendaria monorotaia Alweg che i più datati ricorderanno correva sul laghetto dietro al Palazzo a Vela. La mostra promossa dal Consiglio regionale e curata dall'Associazione Amici di Italia 61 rimarrà, sappiatelo, aperta al pubblico fino al 10 giugno con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 ed è una mostra che ripercorre gli anni ruggenti della nostra città, le immagini degli anni 60 che oggi rivediamo con un po' di nostalgia e fanno memoria della storia di una parte importante del nostro territorio che è bene preservare e raccontare, perché no, ai giovani d'oggi. Quindi la mostra celebra i 65 anni dall'evento che portò Torino al centro dell'interesse nazionale in occasione del centenario dell'Unità d'Italia. Fu una stagione unica per l'innovazione architettonica, tecnologica, culturale e di cui oggi rimangono solo alcuni segni in città. Dal maggio all'ottobre del 61 ci fu il cosiddetto boom economico e Torino si presentò al mondo con infrastrutture a dir poco avveniristiche, moderni padiglioni, la celebre monorotaia appunto. E sappiate anche che per approfondire l'argomento legato a questa mostra, mercoledì 3 giugno alle 15, segnatevi questo appuntamento, a Palazzo Lascaris si svolgerà una conferenza pubblica dal titolo Italia 61, la città delle meraviglie, l'esposizione nella memoria collettiva, storie e curiosità, frammenti di vita, con ingresso gratuito. Per saperne di più, www.italia61, 61 scritto in numero, .org.
1: Radio Italia 1.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift, questa era Elizabeth Taylor, 18:49 minuti. Parliamo adesso della settimana nazionale della celiachia, che ha tra i suoi obiettivi quello di sfatare le fake news sulla dieta senza glutine. Ci sono mille domande sul genere. La dieta senza glutine fa dimagrire, fa bene anche a chi non è celiaco? La celiachia è un'allergia al grano ed è una condizione temporanea. Una persona può essere più o meno celiaca, quindi ogni tanto è possibile trasgredire alla dieta senza glutine, ma sarà vero, sarà falso? E queste sono alcune delle fake news che riguardano proprio la celiachia e la dieta senza glutine, e quindi fare corretta informazione, sfatare falsi miti su questa malattia è l'obiettivo della settimana nazionale della celiachia, che torna in Piemonte e in tutta Italia dal 9 al 17 maggio. È organizzata dall'Associazione Italiana Celiachia. Settimana giunta alla sua 12ª edizione, si svolge come sempre in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia, che si celebra il 16 maggio. Quindi un'occasione unica per sensibilizzare in Italia circa 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate, una malattia severa la cui tardiva diagnosi porta complicanze gravi, raramente con esito infausto, ma che comunque incidono negativamente nella qualità della vita dei pazienti. Pensate che solo in Piemonte le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono ben 19.123.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Questa canzone si intitola AM to PM, Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss. 18:54 minuti, ancora buona serata.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: L'economia.
2: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure, a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, LegaCoop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di LegaCoop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, ha sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: La nuova di Francesca Michelin, Una donna non può, 7 minuti dopo le 19 nella seconda ora insieme su Radio Italia 1, buon mercoledì da Sergio Melito. Adesso una curiosità che riguarda Yoko Ono, John Lennon, ma anche un gioco di parole che è costato caro ad una birra artigianale bretone e si è trasformato in un caso internazionale addirittura, con una protagonista ricezione, Yoko Ono appunto, determinata a difendere l'eredità commerciale e simbolica del nome Lennon. La vicenda nasce in Bretagna, nel cuore del Finistère, dove la Brasserie de l'Imprimerie de Banalec produceva da 5 anni la John Lemon, una birra artigianale stagionale al gusto di limone e zenzero. Per il titolare, Aurélien Picard, era solo un omaggio fonetico, no? John Lemon, John Lennon. Ma quella leggerezza si è scontrata con una realtà ben più strutturata. Il nome John Lennon è un marchio registrato dal 2016, con una tutela estesa e attentamente sorvegliata, quindi la diffida legale è arrivata senza ambiguità. E non solo il nome evocava chiaramente il celebre musicista, ma l'etichetta includeva una caricatura e richiami visivi inequivocabili. Insomma, la buona fede o l'intento parodico sono contati poco quando esiste il rischio concreto di associare un prodotto commerciale ad un marchio protetto come il nome John Lennon. Così il piccolo birrificio si è trovato improvvisamente davanti ad una scelta drastica: fermarsi o affrontare una battaglia legale potenzialmente devastante. Pensate che secondo alcune ricostruzioni la richiesta di risarcimento avrebbe potuto sfiorare i 100.000 euro, accompagnata da penalità giornaliere fino a 1.000 euro. È una pressione ovviamente insostenibile per una realtà piccola, artigianale, con pochi dipendenti, e quindi la decisione è stata inevitabile: accettare un accordo. E quindi Yoko Ono l'ha spuntata e ha fatto ritirare dal mercato la birra John Lemon. Pensate, possederne una bottiglia a casa adesso, perché magari acquistata in passato, la farà diventare sicuramente un cimelio dal valore indescrivibile.
1: Radio Italia 1.

0: Lopez, David Guetta, questa era Save Me Tonight, 19:15 minuti, breve brevissima pausa, torniamo tra poco su Radio Italia 1 con Alex Warren e Fever Dream.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, Zermodel, Victor Ray, questa era Space. Vi ricordate ieri sera abbiamo parlato dell'uscita ormai imminente del nuovo album dei Rolling Stones, prevista per il 10 luglio, con un Mick Jagger in splendida forma, in grande spolvero. E adesso parliamo in qualche modo del gruppo per tanti anni antagonista per antonomasia, ovvero i Beatles, nella persona di Paul McCartney e Ringo Starr, perché intervenendo ad un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios mitici di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr, intitolata Home to Us. La canzone uscirà tra due giorni, mercoledì e venerdì 8 maggio, quindi anche noi sicuramente ve la proporremo, ed è il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 maggio. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere il retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. Quindi dopo Days We Left Behind, accolta con grande entusiasmo, Home to Us sarà il primo duetto in assoluto appunto di Paul McCartney con Ringo Starr e vedrà la partecipazione di Chrissie Hynde e Charlene Spiteri ai cori. Tutto questo uscirà dopodomani, venerdì, che lo attendiamo con ansia davvero.
1: Radio Italia 1.

0: Sophie and the Giants, Pink Champagne su Radio Italia 1, 19:25 minuti. Adesso Bob Sinclair, I Can Wait, e poi anche Charlie Puth, e poi ancora mezz'ora insieme, amici.
1: Radio Italia 1.

0: Beat Yourself Up, sono le 19.30, ancora mezz'ora insieme su Radio Italia 1. Arrivano gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi a seguire avremo gli Eugenio in via di Gioia con Facciamo a metà.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Bogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.

Enrico Nigiotti, questa era Maledetti Innamorati, 19:37 minuti. Vi porto in Grecia adesso, Grecia che dichiara guerra all'overtourism e sapete come lo fa? Partendo dalle sue spiagge simbolo. È una decisione, quella presa dalla Grecia, destinata a segnare una svolta nella gestione delle coste. Infatti il governo di Atene ha messo al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili tra i più frequentati del paese, da Creta fino alle Cicladi, fino al Dodecaneso. Il provvedimento punta a proteggere ecosistemi fragili e paesaggi unici messi a rischio dalla pressione crescente del turismo internazionale, quindi sulle spiagge interessate, che ricordiamolo sono circa 250, sarà vietato non solo il noleggio di attrezzature balneari, ma anche l'organizzazione di eventi, la diffusione di musica, l'accesso con veicoli a motore e la costruzione di nuove strutture. Insomma, si preparano gli avventori che avranno scelto la Grecia come meta estiva, insomma, a passare un'estate non facile, perché se capiteranno proprio in una di quelle zone dove c'è questo divieto messo in atto dalla Grecia stessa, sarà un bel problema. Niente musica, niente nuove strutture, niente bar, niente attrezzature balneari, quindi è meglio cambiare zona a questo punto. Ditelo più chiaramente, cari amici ellenici.

0: La musica dei Kungs con Galaxy, 19:41 minuti, gli ultimi 20 minuti insieme su Radio Italia 1. Adesso un classico del passato, parlando di musica italiana, Lucio Dalla su Radio Italia 1 con Balla, Balla, Ballerino.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: È la nuova canzone di Fulminacci su Radio Italia 1, si intitola Maledetto me. Saluto Sara che ha mandato un messaggio al 347 049 3131. Ogni tanto, come dire, così compatibilmente con i vostri impegni, le vostre faccende, vi ricordate di me, di noi, di questo vi sono davvero grato. Grazie Sara, un caro abbraccio, un caro saluto, buona serata e buon proseguimento su Radio Italia 1. Andiamo con la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.
1: Radio Italia 1.

0: forse siamo.
1: Atmosfere brasiliere con Bossa Nostra Gaia. Amici, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Vi aspetto domani, ci sarete? Domani giovedì 7 maggio, come sempre, dalle 18 alle 20 su Radio 3 1. Vi abbraccio. Un caro saluto da Sergio Melito. A domani alle 6 in punto.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi. Il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto, e in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: I segnali ci sono, la speranza pure. Un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, però, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana, prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
2: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, ha ricordato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come si fa a sopravvivere alla

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai,

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono i nuovi K, sono i nuovi K. Siamo ritornati lunghi.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.